0: pure music. No commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Dance Floor.
3: The sound of the 90s.
4: Radio Dance Floor.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati, ci sono difficoltà in Calabria sulla 2 del Mediterraneo, dove per due diversi incidenti si sono formate code tra Altilia Grimaldi e Rogliano e tra Frascineto e Morano Calabro verso Salerno. Per il traffico intenso, code sulla 30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e la barriera di Salerno verso Caserta. Attenzione nel percorrere la 25 Torano Pescara per banchi di nebbia tra Torano e Avezzano. La visibilità è inferiore agli 80 metri. Nessuna segnalazione di rilievo al momento sulla restante rete viaria nazionale. Previsto nel corso della mattinata un progressivo aumento del traffico per i rientri dai luoghi di villeggiatura e per le ultime partenze. Come ogni domenica, fermi mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale. Lo stop, scattato alle 7, si protrarrà sino alle 22. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
1: Radio Dance Floor.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: secondo Fabri DJ. Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
1: Non riuscivo perché non capivo le parole.
2: 1997.
3: In Baghdad. Do do do. In Baghdad.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410, www.avisasti.it, asti.comunale@avis.it.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo i Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Check us out!
13: Yeah, Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
14: Party people! The sky has changed! Can you smell the sun? It's time for the most exciting...

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, circolazione molto sostenuta sull'intera rete viaria nazionale. Partiamo dalla A22 del Brennero per un incidente. Ci sono code per 4 km tra Affi e Alavio verso il Brennero, mentre in direzione di Modena abbiamo code a tratti per il traffico tra Bolzano e Rovereto. Sulla A23 Palma Nova Udine Tarvisio ci sono attese code alla barriera di Ugovizza per chi è diretto oltre Alpe. Sulla A4 Venezia Trieste code alla barriera di Trieste Desert in direzione di Venezia. Sulla A15 della Cisa, incolonnamenti tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. In Liguria, sulla Genova Ventimiglia, incolonnamenti tra Pietra Ligure e Orco Feglieno verso Genova. Sempre in Liguria, da segnalare poi che per una frana è chiusa la statale 1 Aurelia fino alle Ligure nelle due direzioni. Decisamente trafficata la A14 Adriatica, dove ci sono code a tratti a partire da Pesaro e fino al nodo autostradale di Bologna. Ancora in A14, code in direzione di Ancona nel tratto abruzzese da Ortona a Pescara Ovest. Più avanti, per un incidente, ci sono diversi chilometri di coda da Pescara Nord a Roseto degli Abruzzi. Sulla 1 Roma-Napoli, per un incidente, code tra Anagni e Colleferro verso Roma. Si tratta di un tamponamento tra due auto ferme sulla terza corsia. Trafficato poi il tratto della Roma-Firenze, interessata da rallentamenti e coda a tratti tra Ponzano e Orte e ancora tra Arezzo e il nodo di Firenze. Ci sono poi code da Scandicci al bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna. In Umbria, sul raccordo Perugia-Bettolle, code nelle due direzioni tra le uscite Madonna Alta e San Faustino. Sulla A30 Caserta-Salerno, code tra Nola e il bivio per la Roma-Napoli. Sulla A2 del Mediterraneo, intenso il traffico in carreggiata nord, con rallentamenti e code tra Lago Negro e Sala Consilina e ancora tra Battipaglia e Ponte Cagnano in direzione di Salerno. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
2: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
4: Radio Dance Floor.
5: 1996. 1996.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. Radio Dancefloor, Back to the 90s.
1: Hi, this is Lionel Richie.
2: What's up, y'all? This is Tupac.
3: What's up, y'all? I'm Beyonce.
4: This is the Basement Jacks.
5: What's up? We're Destiny's Child.
6: This is Big Will Smith.
7: Hey, check this out, man. It's your boy, Young Dro.
8: Hi, this is Madonna.
9: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: gar nicht machen, verstehst du?
1: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
2: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
3: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
2: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
1: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
4: Pure music, no commercials.
5: The best of the 90s.
6: Radio Dance Floor.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hi, we're the Sugar Babes.
9: Hey, I'm Mariah Carey.
10: Hi, I'm Robbie Williams.
11: Hey, this is Kylie.
12: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, i maggiori disagi al momento si registrano lungo la A14 Adriatica a causa di due diversi incidenti. Abbiamo traffico bloccato tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Pescara. Chi è diretto a Pescara deve uscire a Vasto Sud, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare a Vasto Nord. L'altro incidente è avvenuto in Emilia Romagna, al chilometro 133. L'autostrada è chiusa tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna. Al momento ci sono code per 9 chilometri a partire da Pesaro e fino a uscita obbligatoria di Riccione. Resta molto intensa la circolazione sulla restante rete viaria nazionale. Code sulla Milano-Chiasso, da Monte Olimpino al Lago di Como verso la Svizzera, sulla A22 del Brennero, code verso Modena a tratti, tra Bolzano e Rovereto e ancora tra Carpi ed il bivio con l'Autosole. Rallentamenti e code anche in direzione del Brennero, tra Verona Nord ed Egna Ora. Sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio, attese code di circa 3 km alla barriera di Ugovizza per chi ha diretto il Tralpe. Sulla A4 Venezia-Trieste, code alla barriera di Trieste-Lisert nelle due direzioni. Sulla A15 della Cisa, incolonnamenti tra Verceto e Pontremoli verso la Spezia, in Liguria sulla Genova Ventimiglia, in colonnamenti tra Albenga e Spotorno verso Genova. Stessa situazione sulla A12 Genova Rosignano, con code a tratti tra Viareggio e il bivio per la Parma La Spezia in direzione di Genova. Trafficata la carreggiata nord della 1 con rallentamenti e code nel tratto della Roma Napoli tra Frosinone e Anagni e nel tratto della Roma Firenze tra Ponzano e Orte e ancora tra Arezzo e il nodo di Firenze. Ci sono poi code da Scandicci al bivio per la 1 direttiva in direzione di Bologna. Sulla A30 Caserta Salerno, code tra Nola e il bivio per la Roma Napoli. Sulla A2 del Mediterraneo, traffico intenso in carreggiata nord con rallentamenti e code tra Lago Negro e Sala Consilina e ancora tra Battipaglia e Ponte Cagnano in direzione di Salerno. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

degli anni 90, ascelle pezzate e non, ben ritrovati. Io sono Flavio, ma anche oggi la nostra macchina del tempo è pronta a fare il suo dovere. Questa volta impostiamo le coordinate su giovedì 22 agosto 1991. Un'estate diversa da quelle che abbiamo raccontato nelle ultime settimane. La dance sta cambiando pelle. Nelle discoteche convivono house, rave, hip hop e le prime sonorità che da lì a poco avrebbero cambiato per sempre il modo di vivere la pista. Insomma, è uno di quei momenti in cui la storia della musica sta scrivendo un capitolo importante, senza sapere che 35 anni dopo noi saremo ancora qui ad ascoltarlo. 20 brani, 60 minuti, una sola classifica. Questa è la Dance Floor Parade. Ci siamo appena lasciati alle spalle l'appuntamento più succoso dell'estate, quello dedicato alla Dance Floor Summer Parade, la classifica delle vostre canzoni preferite realizzata contando tutti i voti che voi avete espresso sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor durante ogni podio di ogni Dance Floor Parade da gennaio fino a una decina di giorni fa. Adesso quindi si torna al nostro solito tran tran. Ma ricordate che non abbiamo azzerato nulla, quindi avete ancora 4 mesi da qui alla Super Parade dell'anno. 4 mesi di voti. Ora chiudete gli occhi. È il 22 agosto 1991. Il telefonino è ancora una vera rarità. Per darsi appuntamento bisogna essere puntuali, perché se arrivi tardi non puoi sicuramente mandare un messaggio. Le console dei DJ sono ancora circondate da pile di vinili. Ogni disco viene preso con cura, appoggiato sul piatto e fatto partire con un gesto che ormai è diventato un simbolo. È un'estate in cui la dance non ha ancora etichette precise. Si sperimenta, si mescolano idee, si inventano suoni nuovi. E noi siamo qui, proprio nel mezzo di questa rivoluzione. Iniziamo dalla 20, Shades of Rhythm, Sound of Heaven. Dance floor. Parade!

Ancora ben trovati sulla radio ufficiale degli anni 90. Apriamo questa classifica con un brano che rappresenta perfettamente il clima musicale nel Regno Unito dei primi anni 90. Gli Shades of Rhythm arrivano dalla scena rave britannica e Sounds of Eden diventa uno dei loro brani più rappresentativi. È un pezzo che racchiude tutta l'energia di un periodo in cui la musica elettronica stava vivendo una crescita straordinaria, più che una semplice canzone, è una fotografia sonora del 1991. Siamo partiti così con la numero 20 insieme a Shades of Rhythm e alla loro Sound of Eden. Avete notato una cosa? Qui i suoni sono diversi, più ruvidi, più essenziali, ma già incredibilmente moderni. È soltanto l'inizio.

numero 19 troviamo un titolo che dice già tutto. Unity, in italiano unità. Ed è una parola che descrive molto bene lo spirito delle piste da ballo di quegli anni. Persone diverse, storie diverse. Ma quando partiva la musica il linguaggio diventava uno solo. Posizione numero 19. Unity con Unity. Nell'estate del 1991, prima di uscire di casa, c'era sempre qualcuno che registrava al volo una cassetta da sentire in macchina insieme agli amici.

restiamo in questa atmosfera che guardava la cultura rave, questa volta insieme a Space One. For Peace, For Unity è un titolo che racconta molto bene uno degli ideali che attraversavano quella scena musicale. Pace, condivisione, voglia di stare insieme, un messaggio semplice accompagnato da un ritmo che già guardava al futuro. Box numero 18, Space One, For Peace, For Unity. Nel 91 nessuno parlava di playlist, al massimo si parlava della valigetta del DJ. E fidatevi, se quella era piena dei dischi giusti, la serata era già a metà dell'opera.

Siamo alla numero 17 e qui ritroviamo una delle voci che hanno accompagnato a lungo la dance italiana, quella di Joy Salinas. Nata nelle Filippine, cresciuta artisticamente in Italia, è diventata una presenza costante nelle classifiche dei primi anni 90. Rockin' Romance mette in evidenza una vocalità energica e uno stile che contribuirà a renderla una delle interpreti più riconoscibili della scena dance di quel periodo. Box numero 17, Joy Salinas, Rockin' Romance. Tra poco, amici, continueremo il nostro

numero 16 abbiamo ritrovato The End con You Drive Me Wild. Questa è una produzione che rappresenta molto bene il fermento della club music di quegli anni, quando ogni settimana comparivano nuovi progetti pronti a conquistarsi uno spazio nelle console dei DJ. E il titolo, questo titolo mi fa impazzire, probabilmente descriveva anche la faccia di qualche vicino di casa quando alle 2 del mattino si rientrava dalla discoteca ancora con questo pezzo in testa. Posizione numero 16, The End, You Drive Me Wild. Siamo soltanto all'inizio di questo viaggio nel 1991. Tra poco arriveremo al nostro immancabile giro di boa. Il 1991 era un anno in cui la dance aveva ancora tanti colori diversi. C'era chi arrivava dalla house, chi dal pop, chi dalla scena rave. E proprio questo rendeva ogni classifica incredibilmente varia. La nostra scalata continua. Restate con noi perché la storia della dance è appena entrata dal vivo.

Alla posizione numero 15 troviamo una voce destinata a diventare una delle più amate della dance internazionale, quella di Rosalla. Nata nello Zimbabwe e trasferitasi nel Regno Unito nel 1991, è ormai pronta al grande salto che la renderà famosa in tutto il mondo. Faith arriva nello stesso periodo che precede il successo planetario di Everybody's Free to Feel Good, il brano che la consacrerà definitivamente. La sua voce potente e ricca di sfumature soul rappresenta una delle caratteristiche più riconoscibili della dance dei primi anni 90. Box numero 15 per Rosalla con Faith. Una cosa colpisce parecchio riascoltando questi dischi: le voci sono spesso protagoniste quanto la musica. Negli anni successivi i sintetizzatori diventeranno sempre più importanti, ma qui il canto ha ancora un ruolo centrale.

posizione numero 14 ci siamo spostati in Belgio insieme ai Cubic 22. Night in Motion è uno dei brani simbolo della house europea di quegli anni. Elegante, ipnotico, costruito attorno a un groove irresistibile, rappresenta perfettamente quel suono che faceva riempire le piste senza bisogno di effetti speciali. Bastavano un ritmo, una grande idea e il resto lo faceva il pubblico. Posizione numero 14, Cubic 22, Night in Motion. Nell'agosto del 1991 nelle cabine dei DJ ancora non c'erano i computer. A quei tempi, se volevi cambiare disco, lo facevi davvero. Prendevi il vinile, cercavi il punto giusto, sperando che qualcuno non ti distruggesse.

posizione numero 13 abbiamo ritrovato uno dei grandi classici della house americana. Dietro il nome Colaboy si nasconde il produttore statunitense MDM, che con Seven Ways to Love ha realizzato un brano destinato a diventare uno dei punti di riferimento di questo genere. Pianoforte, ritmo incalzante e una linea vocale che ancora oggi conserva tutta la sua freschezza. Alcuni dischi invecchiano, altri invece sembrano semplicemente aspettare il DJ giusto per tornare in pista. Box numero 13, Colaboy's Seven Ways to Love. Nel 1991 c'era una regola non scritta nelle discoteche. Se qualcuno ti diceva, oh, andiamo via dopo questo disco, tu sapevi che ne sarebbero arrivati almeno altri quattro.

americano e hanno sempre amato sperimentare. Sperimentare mescolando rap, funk e campionamenti con grande creatività. A roller skating jam named Saturday è un inno al divertimento e richiama l'atmosfera delle piste di pattinaggio a rotelle, simbolo della cultura urbana statunitense. Una dimostrazione che nel 1991 i confini tra i generi musicali erano molto meno rigidi di quanto immaginiamo oggi. Box numero 12 della Soul, a roller skating jam named Saturday. Ed eccoci, a questo punto il mare davanti a noi cambia colore, perché siamo arrivati al momento più atteso della prima parte di questa classifica, il nostro giro di boa insieme a DSK, What Would We Do?

eccoci arrivati al momento del nostro giro di boa, che questa settimana affronteremo a stelle strisce, perché DSK arrivano dagli Stati Uniti. What Would We Do è una produzione che unisce sonorità house e vocalità tipiche dell'inizio degli anni 90, confermando quanto fosse vivace la scena dance americana di quel periodo. E allora stringiamo idealmente il volante della nostra decapottabile, mettiamo la gigantesca bandiera americana sul cofano e facciamo questo giro di boa a stelle e strisce. La prima mezz'ora di questa Dance Floor Parade, dedicata al 22 agosto 1991, l'abbiamo aperta con Shades of Rhythm, in box numero 20 Sound of Eden, 19 per Unity con Unity, mentre Space One occupava la 18 con For Peace for Unity. Alla 17 Joey Salinas ci faceva ballare la sua Rocking Romance, in box numero 16 di Andy You Drive Me Wild, mentre Rosalla con Faith faceva letteralmente esplodere la numero 15 di questa chart. 14 Cubic 22 Night in Motion, in box numero 13 con la Boys Seven Ways to Love, seguiti alla 12 dai Della Soul con A Roller Skating Jam Named Saturday, e la 11 era questa di DSK, What Would We Do? La boa è stata dunque doppiata. Da questo momento entriamo nell'emisfero caldo della chart. Davanti a noi 10 dischi che raccontano un'estate in cui la house stava diventando sempre più protagonista delle notti in discoteche. Qui il livello si alza ancora. Nella top 10 troveremo pionieri della house, grandi DJ italiani e dischi che hanno contribuito a cambiare il sound delle nostre discoteche. Alla 10, Free Fall Feels Real.

Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90, qui su Radio Dance Floor. È tempo di Dance Floor Parade. Apriamo la seconda mezz'ora di questa chart con Feel So Real dei Free Fall, una produzione che rappresenta molto bene la house music dei primi anni 90. Groove essenziale, pianoforti appena accennati e una costruzione che lascia respirare il ritmo. Riascoltandola oggi si capisce quanto in quel periodo fosse la pista a guidare le produzioni. Box numero 10, Free Fall, Feel So Real. Nel 1991 i DJ erano veri esploratori. Ogni settimana arrivavano vinili nuovi, spesso prodotti da etichette piccole. E bastava un disco azzeccato per cambiare completamente l'atmosfera della serata.

Al numero 9 abbiamo ritrovato uno dei titoli più provocatori di tutta la classifica. Latour, pseudonimo del produttore americano William Latour, ha pubblicato nel 1991 questo People Are Still Having Sex e il brano ha subito fatto parlare di sé. Questo perché il testo affronta con ironia un tema che in piena emergenza AIDS era molto presente nel dibattito pubblico. Il messaggio di fondo è semplice: le persone continuano ad avere relazioni, quindi è importante parlarne con responsabilità. Musicalmente invece siamo davanti a una house essenziale ed ipnotica che ancora oggi mantiene tutta la sua personalità. Posizione numero 9, Latour, People Are Still Having Sex. Nel 1991 bastava leggere un titolo così e qualcuno già correva ad abbassare il volume della radio. Poi però finiva quasi sempre per alzarlo di nuovo.

all'ottava posizione per un nome che non ha certo bisogno di presentazioni. Albertino, prima ancora di diventare una delle voci radiofoniche più amate d'Italia, era già un DJ profondamente immerso nella scena dance. Your Love Is Crazy, realizzata insieme a David Sion, racconta proprio quell'epoca in cui i DJ iniziavano a firmare anche produzioni discografiche, portando nei vinili tutta l'energia delle loro serate. È una fotografia perfetta della club culture italiana dei primi anni 90, quella che abbiamo ritrovato alla posizione numero 8. Albertino featuring David Sion, Your Love Is Crazy. Estate 1991, le serate iniziavano tardissimo. Ancora non esistevano i social, le fotografie si facevano con il flash e con il rullino e il ricordo più bello rimane sempre quello impresso nella memoria. O magari nelle orecchie.

numero 7 troviamo una produzione italiana che rappresenta molto bene il fermento creativo di quegli anni. Erano tantissimi i DJ e i produttori che sperimentavano nuovi suoni, spesso lavorando in studi piccoli ma ricchi di idee. I Like It è uno di quei dischi che raccontano proprio quella stagione. Poche sovrastrutture, tanto ritmo e una voglia incredibile di far ballare la gente. Box numero 7, DJ H featuring Stefi, I Like It! E adesso preparatevi, perché sta arrivando uno dei brani più importanti non soltanto di questa classifica, ma di tutta la storia della house music.

posizione per un'autentica pietra miliare. Crystal Waters, cantante e autrice statunitense, ha conquistato il mondo nel 1991 con Gypsy Woman. Il celebre riff di tastiera è diventato uno dei più riconoscibili della storia della musica dance, mentre il testo affronta con sensibilità il tema della povertà e dell'emarginazione, ispirandosi a una donna senza fissa dimora, osservata dall'artista con i suoi occhi a Washington. Questa è la dimostrazione che anche un grande successo da discoteca può raccontare una storia importante. E diciamolo, bastano due note di quel pianoforte e mezzo mondo sorride ancora oggi. Dalla numero 6, Crystal Waters, Gypsy Woman.

numero 5, amici. Siamo entrati nella top 5 insieme a Yolanda. Living for the Night è uno di quei brani che fotografano perfettamente la house europea di inizio anni 90. Ritmo elegante, melodia essenziale e una produzione costruita per accompagnare la pista senza mai sovraccaricarla. È il classico disco che non ha bisogno di effetti speciali. Mi basta un buon groove perché il resto lo fanno i ballerini. Box numero 5, Yolanda, Living for the Night. Eccoci a questo punto davanti al confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. Questa settimana ad accompagnarci c'è Joanna. Con Freak It sembra quasi invitarci a non avere paura di osare, a non avere paura di attraversare questo confine lasciandoci alle spalle tutto quello che abbiamo ascoltato finora per entrare nella zona dove vivono soltanto i grandi classici. E allora attraversiamolo questo confine.

0: Una produzione che porta tutta l'energia della house dei primi anni 90 e ci accompagna così fino alle soglie del podio. Grazie Joanna per averci guidato oltre il confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. La seconda mezz'ora della Dance Floor Parade di oggi l'abbiamo aperta con Free Fall, alla 10 Feel Surreal, 9 La Tour People Are Still Having Sex, seguito alla 8 da Albertino featuring David Zion, Your Love Is Crazy, 7 DJH featuring Stefi, I Like It, mentre Crystal Waters con Gypsy Woman ci faceva riballare la posizione numero 6. 5 Yolanda, Living for the Night, e la 4 era questa di Joanna, Freak It. Da questo momento davanti a noi restano soltanto 3 dischi. Che dischi, amici! Sul podio troveremo 3 produzioni che raccontano perfettamente quanto fosse vivace ed innovativa la scena dance italiana di quei giorni. Mi raccomando, restate con noi perché il gran finale è davvero dietro l'angolo. Anzi, alzate il volume e preparatevi a votare sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni. Si comincia con lo scalino più basso del podio. FBI Project, let's go!
1: Number 3.

basso del podio di oggi troviamo uno dei progetti più importanti della house italiana, i FBI Project, nati attorno al lavoro di Frati Presti in Trallazzi. Loro sono stati tra i primi a dimostrare che anche l'Italia poteva esportare musica da club di altissimo livello. Let's Go mantiene tutta l'eleganza delle loro produzioni, groove raffinato, pianoforte protagonista e una costruzione che ancora oggi suona sorprendentemente moderna. Se la house italiana è diventata un punto di riferimento internazionale, una parte del merito passa anche da qui, da questa numero 3, FBI Project, Let's Go. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi ravanate nei vostri taccuini segreti, noi saliamo alla 2 insieme a Zappaline DJ Professor. We gotta do it. Number

0: C'è l'Italia anche sullo scalino di mezzo del podio di oggi. Dietro Zapalain, DJ Professor, troviamo due nomi che hanno contribuito a scrivere pagine importanti della club culture del nostro paese. We Gotta Do It è il ritratto di un momento in cui l'entusiasmo contava quasi più del budget. Bastavano un'idea forte, tanta passione e la voglia di far ballare il pubblico. Ed è forse anche per questo che questi dischi conservano ancora oggi un fascino speciale. Box numero 2, Zapalain, DJ Professor. We Gotta Do It. Vi è piaciuta? E allora sapete cosa fare, perché anche lei aspetta il vostro voto. Ma adesso alziamo gli occhi verso la vetta. 3 FBI Project, let's go! 2 Zapalain, DJ Professor, we gotta do it! E a questo punto siamo arrivati alla numero 1. Una posizione che racconta perfettamente il momento straordinario che stava vivendo la house italiana nel 1991. Double G, don't you feel?
1: Number

0: puntata, amici, si conclude così la nostra scalata. Alla numero 1, Double D, progetto del produttore italiano Davide Domenella, firma Don't You Feel, un brano che riesce a unire eleganza, ritmo e una produzione curatissima. È uno di quei dischi che oggi magari vengono citati meno rispetto ad altri grandi classici, ma che all'epoca rappresentavano il presente della musica da club. Ed è forse proprio questo il bello della Dance Floor Parade. Ogni settimana ci fa rivivere non soltanto le canzoni che hanno fatto la storia, ma anche quelle che quella storia l'hanno costruita. La posizione numero 1 della settimana del 22 agosto 1991 è Double D, Don't You Feel. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, FBI Project, let's go. 2, Zappaline DJ Professor, we gotta do it. E alla 1, Double D, Don't You Feel. Questo era il podio di oggi, targato 22 agosto 1991. Hackeratelo! Fatelo vostro, votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Chissà, magari uno di questi 3 brani riuscirà a conquistare un posto anche nella nostra Dance Floor Super Parade di fine anno. Io sono Flavio e vi ringrazio per aver viaggiato con noi indietro fino al 1991. La settimana prossima la nostra macchina del tempo sarà di nuovo pronta a ripartire per farci rivivere altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90. Da Flavio è tutto. Ciao ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Dance Floor.
5: Incoming transmission. You got a text message.
6: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
2: Dati. Il suo radio di arrivo.
7: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Il suo radio di arrivo.
8: Ben ritrovate, ben ritrovati. Sabato 22 di agosto. Abbiamo superato anche il Ferragosto, il che vuol dire che si sta guardando ancora la prosecuzione comunque delle vacanze. Ben ritrovate, ben ritrovati da Eric Queen, diretta dal Jafu Studio. Saluto Marco che si sta occupando della regia, i suonati di Enrico SDE, ma soprattutto siamo dannatamente eterni, oppure la sintonia delle emozioni, quella che mi piace davvero tanto. Info at radio dancefloor.it, Enrico at radio dancefloor.it, e poi le vostre foto, pagina Instagram, pagina Facebook. Raccontatemi come al solito quello che state facendo in questo sabato 22 di agosto, per chi mi sta seguendo nella versione live, ma il medesimo invito vale anche per chi mi ascolterà nelle fasi replica. Partiamo come sempre molto bene. 1999, Yuri Bonazzoli, si faceva chiamare JB Sound. C'è questa canzone che ha un groove di quelli indimenticabili. Oh yeah baby. Partiamo in questa maniera, la pulsazione novantica on Radio Dance Floor.

una di quelle canzoni che alla fine del decennio, siamo nel 1999, rappresentavano una vera e propria sintesi di tutto quello che il suono degli anni 90 aveva prodotto, il progetto italianissimo di Yuri Bonazzoli per incominciare il nostro appuntamento e soprattutto per darvi il ben ritrovate, ben ritrovati. Vedo che siamo in tanti e di questo, come al solito, vi ringrazio moltissimo. Ad esempio, un saluto Carola Britti. La scorsa settimana una bella fotografia da Salice Dulzio. Allora, immagino che anche questo fine settimana tu e Alberto abbiate deciso di andare ad esplorare qualcuna delle località, e sono tante, veramente tante, credetemi, della Valle di Susa. E allora buon weekend, soprattutto grazie per accompagnarvi con l'energia della novantazione. Saluto anche Nicola Ricci, che si trova sui Colli Bolognesi, vi ricordate? Il Luna Pop, proprio quelli. Grazie Nicola, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E a questo punto un saluto agli amici della capitale, perché grazie ad Andrea Riva, ottimo padrone di casa, arriviamo proprio nell'urbe, la città eterna. Ben ritrovato Andrea, mi auguro che questo 22 di agosto proceda nella maniera migliore che magari fase di vacanza, perché no, ci sta, e come. Allora, tutta una storia un po' complicata. 1994, partiamo da questo, il gruppo si chiama Time Out, Harden My Heart, e già qui secondo me qualche lucina si è pure accesa con la Dance Street Label, che è il label che regala questa canzone, la prima traccia del lato A, pensate, avete capito bene, l'originale era dei Quarter Flash da Portland in Oregon negli Stati Uniti nel 1981. E allora dal Set Beer Studios di Schio in provincia di Vicenza arriva la voce di Sylvie Dubai, che arriva dal Belgio, la produzione italianissima di Luciano Gaggia, ed è la rieditazione di questa canzone capolavoro dell'inizio degli anni 80. Grazie Andrea, come sempre grazie per la tua collaborazione. Alzate il volume della radio.

grazie ad Andrea Riva, canzone che ci ha permesso un vero e proprio viaggio nel tempo, l'originale dei Quarter Flash e dell'inizio degli anni 80, 1994, progetto Time Out, ma rimane sempre Hard in My Heart. Grazie Andrea, grazie per la tua partecipazione, grazie per queste indicazioni che sono veramente molto preziose. Saluto Aldo Ferrari che si trova nella Confederazione Elvetica. Aldo, benvenuto, grazie per essere arrivato all'interno del Dance Floor People e soprattutto grazie per gli apprezzamenti. Vedi l'energia della novantazione che è l'energia di Radio Dance Floor. Buon weekend anche a Marco Simoncello, grazie naturalmente Marco, grazie per la tua attestazione di presenza e soprattutto grazie per farmi sapere che cosa tu abbia organizzato esattamente in questo momento. Un saluto intanto a Vincenzo Gemmini. Allora, sapete bene che ci sono alcune canzoni che regalano i brividi, questa è proprio una di quelle. Allora, partiti nel 99 con JB Sound, ritorniamo al 99 con Evia, si chiama José Ángel Evia Velasco, classe 1967, arriva dalle Asturie, siamo in terra di Spagna, con questa fusione meravigliosa, estremamente suggestiva tra la musica celtica e la musica tradizionale delle Asturie. Sto parlando di quello che rimane il suo più grande successo, The Buzzing Reel. Grazie Vincenzo, se avete la possibilità chiudete gli occhi, lasciatevi trasportare delle emozioni e l'energia della novantazione.

grazie a Vincenzo Gemmini, canzone straordinaria. Vincenzo, grazie, grazie, grazie di questa Buzzin' Reel, che è un capolavoro, un po' un One It Wonder per quello che riguarda Ivy, ma questa canzone veramente ha segnato un'epoca con un'utilizzazione peraltro molto ampia. Se andate a cercare sulla rete trovate veramente moltissimi spot pubblicitari che hanno come base proprio questo capolavoro di Ivy. Grazie Vincenzo, ottimo weekend, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E poi un po' di saluti alla maniera della radio antica, ad esempio Silvia Stanchi, che si trova nella bella elegante cittadina di Nizza Monferrato. Grazie Silvia, grazie per essere sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E da Nizza Monferrato ce ne andiamo in Calabria, perché saluto Luigi Mosca. La scorsa settimana una splendida, suggestiva fotografia con tanto di mare e di tramonto. Grazie Luigi, grazie naturalmente come sempre per essere qui all'interno del Dance Floor People. Mi piacerebbe molto sapere quali siano gli impegni di questo fine settimana. Intanto ancora musica, perché come sempre lo sapete, 24 Hours Today, solo dance emozionante. 1997, con un progetto che era simpatico già anche nel titolo, perché oh la la la, sto parlando del progetto di Chewy Vissa con Terry Bichier, con Joe Bell, che in realtà è Lian Ross, una produzione importante di Ambrogio Crotti, di Luigi Ricco, che aveva come nome reale Luis Rodriguez, ancora David Granados la sera. Se andate a cercare su Wikipedia trovate quanto sia attivo ancora oggi questo progetto. Chewy Vissa, lo ritroviamo qui sulla pulsazione novantica della vostra radio stazione preferita.

bene, bene, bene. Avete alzato il volume della radio, l'avete canticchiata, il mood di questa ullalala è estremamente facile da ricordare. Chewy Vissa era il 1997, quando queste sonorità splendide dominavano la programmazione della radio, ma dominano, vedo bene, anche proprio i ricordi, e sono tanti. Grazie per quello che mi state raccontando, i contatti li conoscete, utilizzate le pagine social della radio per dirmi come stia andando questo weekend, sabato 22 di agosto, in diretta dal Jafu Studio. Ma un saluto a chi mi ascolterà poi nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Saluto con grande piacere Attilio Giotta dalla Valtellina. Immagino, Attilio, giornata piena di cose da fare, ma c'è sempre anche un po' di spazio per l'energia della novantazione. Grazie Attilio, veramente molto contento di trovarti all'interno del Dance Floor People. Un saluto ad Antonio Magic Caminito, a Domenico Azzarito, un saluto ad Eric Larnar. Vedete, le geografie del Dance Floor People, che sono geografie, che sono anche fatte di ricordi, perché l'energia della novantazione è un'energia che è fatta di ricordi. Intanto un saluto a

Thomas, ottimo weekend. Non so che cosa tu abbia programmato, ma l'importante è che ci sia lo spazio per l'energia della novantazione. Metà degli anni 90, il progetto tutto tedesco di Caballero, Dancing with Tears in My Eyes. Grazie Thomas e ovviamente grazie per la tua presenza. Mi piace molto salutare gli amici che stanno lavorando. Prima immagino Attilio Giotta in Valtellina, avrà mille cose da fare in questo pomeriggio, ma saluto anche il Biagio, il Biaios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista che naturalmente è alle prese con la sua giornata lavorativa. Grazie Biagio, grazie per portare in cabina la pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Saluto Christian, anche Christian alle prese con la sua giornata di lavoro. Grazie Christian, grazie per sostenerti con la novantazione. Un saluto intanto a Guillem Miguez che si trova nella splendida città di Barcellona. Vedete, vi parlo spesso delle geografie del Dance Floor People e voi ne siete l'attestazione vivente. Un saluto a Thomas con la seconda delle due sue segnalazioni.

segnalazioni. Allora, dal 95 di Caballero, Dancing with Tears in My Eyes, al 1998 di questa Life Beat, una label importantissima come l'Italian Style Production, Endless Wind. Grazie Thomas, è una di quelle segnalazioni davvero importanti. Pensate, il mix presenta la prima traccia addirittura con il rework del DJ Dado. Come sempre, le vostre indicazioni, le vostre segnalazioni, vedete, alla maniera della radio antica. Grazie Thomas. Condominio Danzerino, avete la possibilità di alzare un po' il volume della radio. Datemi retta, fatelo in questo momento. Enjoy!

Grazie Thomas, la seconda delle due segnalazioni, ultima parte degli anni 90, una label importantissima come l'Italian Style Production ed è Life Beat, Endless Wind. Grazie naturalmente Thomas, grazie per essere qui all'interno del Dance for People. Sono felice di poter salutare anche Giuseppe Stocchero, gli amici di The Nighting Zone, la zona 90, un saluto a Marco Carella, sempre un gran piacere poter incontrare Massimo Ingrassia che ci accoglie a Palermo, un saluto agli amici della splendida antichissima Trinacria, sempre un gran piacere arrivare anche solo virtualmente lì dalle vostre parti. Allora, avete voglia di energia della novantazione? Avete voglia di ricordi? Benissimo, la prossima canzone fa il caso vostro. Andiamo indietro di qualche anno perché siamo nel 1994 con Clarence Baker Milton, esattamente proprio C.B. Milton, la produzione di Jean-Paul Decosté che ha firmato molti successi della prima parte degli anni 90. It's a Love Thing, lo so che già la state canticchiando, fate davvero molto bene, i suonati di Enrico, perché solo dance emozionante. Enjoy the 90s.

canzone importante arriva dalla Germania, che ci ha regalato tanti grandi successi con C.B. Milton, e questa It's a Love Thing. Lo so che l'avete ballata, lo so che l'avrete anche richiesta alla radio in quegli anni, quando le radio avevano un'interazione veramente magica con i propri ascoltatori. Grazie intanto per quello che mi state raccontando. Saluto Santino Pesenti, che si trova a Zogno. A Samarate c'è Stefano Bossi. Un saluto a Sandro, Sandrula DJ Zavoli, a Bellaria, a Igea Marina. Un saluto ad Attilio Pessina. Grazie naturalmente, così, per accogliermi e per accogliere la pulsazione novantica dei suonati di Enrico. Un saluto intanto a Salvo Delia. Vedete, quando dico che la musica azzera le distanze geografiche, le distanze cronologiche, ce ne andiamo in questo momento in Puglia, siamo nella zona del Salento. Grazie Salvo, un progetto tutto spagnolo che nel 1996 ci permise di conoscere Raquel Gomez Rey. Si faceva chiamare semplicemente Raquel. The Man on the Moon e L'Ombra en la Luna, perché c'è anche sul lato B la versione ispanica. Grazie a Salvo Delia per questo lavoro importante, con una dedizione veramente bizantina. L'energia della novantazione on Radio Dance Floor.

grazie a Salvo Delia, la prima delle due indicazioni, 1996, progetto ispanico con Rockel, The Man on the Moon, se volete la potete cercare sulla rete, è L'Ombre en la Luna, trovate la versione ispanica, il lato B del mix di questa canzone. Un saluto a Gabriele Bisi e ce ne andiamo nella città di Roma, e grazie naturalmente Gabriele, grazie per la tua presenza. Già prima ne approfitto per salutare ancora Andrea Riva che ci accoglie sempre, ottimo padrone di casa nell'Urbe. Gabriele, ben trovato, grazie per essere all'interno del Dance for People a Wuppertal. Saluto Thomas Serbo, grazie per essere qui con noi. A calcio c'è Marco Rodolfi, a Trenzin in Slovacchia c'è Cnedio Crocodile, ben ritrovati ragazzi, e soprattutto grazie per l'attestazione della vostra presenza alla maniera della radio antica. E un saluto a Salvo Delia con la seconda delle due indicazioni. Se prima con il progetto Rackel eravamo nel 96, andiamo un anno indietro nel 95 con il progetto Sect, I Can't Stop Loving You, e la terza traccia dell'album intitolato Eleven. Arrivano dal Brasile, si chiamano Gui Boratto, Patricio Coelho e Corta Boratto, e questa canzone in effetti è un gran piacere ritrovarla qui nella programmazione dei Suonati di Enrico. Grazie Salvo, ovviamente come al solito alzate il volume della radio.

Grazie a Salvo D'Elia, grazie per la tua presenza, grazie per queste indicazioni che sono veramente, veramente importanti. Tra poco ci sarà Flavio e sarà la Dance Floor Parade. Avete assaporato la Dance Floor Summer Parade? Una meraviglia, grazie alle vostre indicazioni. Bene, podio fluido, anche in questo caso le prime tre posizioni su cui potete interagire e potete naturalmente dare la vostra indicazione, perché vedete, è l'interazione alla maniera proprio della radio antica. Intanto, buon weekend da Gianluca Petrone che si trova a Milano, un saluto a Lucano Raengo, a Tenerife, terra delle vacanze tutto l'anno, un saluto a Mia Prednar che è a Bistrica, a Prizrico, un saluto a Corentino Oriente che ritrovo davvero con molto piacere qui all'interno della pulsazione novantica. E adesso brividi su brividi, vedete, 1993, andiamo indietro, se vi dico Living on my own, beh, vi viene in mente l'indimenticabile Freddie Mercury che purtroppo se n'è andato il 24 novembre del 91. L'originale era del 1985, questa Living on my own, esce il rework che ripropone, rivitalizza la memoria di Freddie Mercury. Lo so che la saporerete in tutte le modulazioni possibili, l'energia di Radio Dance Floor. Sometimes

riassaporata, emozioni, tante. Freddie Mercury, Living on My Own, una maniera per ricordare il suo carisma, per ricordare il suono dei Queen. L'originale del 1985, nel 93 esce una serie di remix e questa canzone fu un successo immediato e a distanza di anni conserva un fascino che è veramente straordinario. Ce ne andiamo a Napoli, che ne dite? Un saluto a Bruno Capezzuto, un saluto a Mario Pascarelli, grazie Mario per la splendida foto che come al solito ci regali, con tanto di Vesuvio sullo sfondo, mare, cielo che si mescolano tra di loro, questo squarcio meraviglioso di Partenopeita. Grazie Bruno. 1994, la voce strepitosa di Underlay Gordon, il rap di Alex Perry, sto parlando del progetto Texture, The Power of Love. Grazie Bruno, grazie per la tua presenza, lo so che assaporerai tutta l'energia della novantazione. Enjoy the radio.

Grazie Bruno, un saluto agli amici di Napoli che ritrovo sempre davvero con grande piacere, un saluto grande a Mario Pascarelli. Mario, ovviamente aspetto un'altra fotografia e come al solito uno squarcio della partenopeità. Era The Power of Love, era il progetto Texture. E allora buon weekend a chi mi sta seguendo in diretta dal Giafu Studio sabato 22 di agosto. Marco si sta occupando della regia, tra poco vi lascerò con Flavio e vi lascerò con la Dance Floor Parade. Intanto che canzoni ragazzi, per arrivare al momento anche dei saluti. 1996, dal Sudafrica, da Johannesburg arriva Lavinia Jones, l'impersonificazione dell'eleganza, anche con questa Singing to You. Lo so che vi fa piacere ritrovarla, lo so che la canticchierete, il mood è veramente suggestivo. Enjoy the 90s. Can't you see when the day is over and all the people trying to forget about the trouble just to have some fun?

anche in questo caso di ricordi tanti è inevitabile. Con una canzone come quella di Lavinia Jones, Singing to You, le emozioni si sono rivitalizzate in maniera assoluta. Quasi arrivate in conclusione, poi come già vi ho detto vi lascerò con Flavio e sarà la Dance Floor Parade. Ricordate il podio fluido, le prime tre posizioni su cui potete interagire attraverso i contatti social della radio e dare la vostra opinione. Che ne dite? 1995, La Bouche, brivido garantito, progetto tedesco che ha riempito i dance floor, ha dominato le classifiche, ha dominato la programmazione della radio. Questa Be My Lover è una canzone meravigliosa, la produzione è di Frank Farian, Len McRae e poi indimenticabile Melanie Thornton, purtroppo anche lei se n'è andata nel novembre del 2001, però questa Be My Lover rimane un successo senza età. La ritroviamo qui, quasi in conclusione, i suonati di Enrico.

0: E anche in questo caso le emozioni non si sono contate. Be My Lover era il 1995 dalla Germania, una delle canzoni meravigliose dei La Bouche. Vi lascio con Flavio e sarà Dance Floor Parade. Grazie a Marco che si è occupato della regia. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio. Aspetto alla maniera della radio antica, dediche, contro dediche, personal mix, insomma l'interazione con la radio. Un abbraccio grande da Enrico. Enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16:01.
1: Dance Floor.
5: Su Radio Dance Floor c'è
6: Back to the Groove. Back to the Groove.
5: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
7: Music never stops.
4: Su Radio Dance Floor c'è Back to the Groove. Seleziona e mixa Gio Turco DJ.

0: canzoni che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.
1: Hai le cuffie leggere?

radio si apre, non troppo, quel tanto che basta per far entrare più luce nella stanza. Poi sotto comincia a salire qualcosa di più caldo, più vicino, come una voce che non arriva dalla console, come se qualcuno dall'altra parte della stanza stesse cantando proprio a te.

basso, più spazio sopra la testa. Ma il prossimo giro non resta sospeso, ti viene incontro. Titolo semplice, voce diretta, cassa davanti. Digital Rockers, Because I Love You.

radio preferita. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Hai le cuffie, ho due casse accese in una stanza qualunque e per un attimo la musica costruisce un posto tutto suo. Resta lì. DJ Panda, My Day.

situazione. La cassa si fa più dura, il giro più serio, le luci più basse. Casanova sorride appena perché sa che questo cambio non arriva per accompagnarti, arriva per rimetterti dritto davanti alle casse.

0: Dancebox chiude la sequenza con un disco che non va spiegato troppo, va fatto entrare. DJ Herbie, King of Rock.
1: Okay, people, we got a times. Okay.

non chiude di colpo. Abbassa le luci, lascia più aria intorno alla cassa e tiene ancora il disco che gira. Come se il mare fosse da qualche parte dietro la console. Non lo vedi, però lo senti arrivare piano. Come Raf by Picotto, Ocean Whispers.

0: Siamo all'ultimo giro, quello che non vuoi staccare subito. Come quando togli le cuffie, ma il disco sembra andare ancora, da qualche parte, sotto il rumore della stanza. La cassa scende, il volume torna nel presente, ma qualcosa resta. Forse nella testa, nel cuore, in quel pezzo di giornata che adesso suona diverso. Io sono Jack, Casanova è stato con me in console e questa era Dancebox. Il flusso si chiude, ma il movimento no. Noi ci ritroviamo su Dancebox, qui, nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 18 e 4 minuti.
2: Dance floor.
5: Welcome.
2: Anni 2000.

0: Back to the 90s.
1: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Ciao, siamo i Take That.
5: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Back to the 90s.
11: Dance Floor.
12: Luce Verde Italia.
13: Buonasera, sulla Riviera Ligure di Levante abbiamo code per un incidente sulla 12 Genova-Livorno tra Rapallo e Recco, direzione Genova, mentre per un veicolo in fiamme si sta in coda sulla A8 Milano-Varese tra Castellanza e Busto Arsizio, direzione Varese. Andiamo ora sull'autostrada A4 nel nord-est, code in entrata alla barriera di Trieste-Lisert, direzione Venezia e Udine. Chi si trova invece sulla A14 Adriatica ed è diretto verso Bologna, in contracode per incidente all'altezza dello svincolo Valli del Rubicone e poi a seguire per traffico si sta in coda a tratti tra Forlì e Imola. Sulla A1 code a tratti in carreggiata nord verso Firenze tra Valdarno e Incisa. Rallentamenti per traffico anche sul tratto Roma-Napoli dell'Autosole, si tratta di code a tratti tra Frosinone e Valmontone, direzione Roma. Al sud sulla A2 del Mediterraneo per traffico intenso e un incidente troviamo rallentamenti code in direzione di Salerno tra Lago Negro e Polla, poi a seguire sempre verso nord code per traffico tra Eboli e Baronissi. Bene, questa la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
12: Un servizio a cura dell'ACI.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1994.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
0: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Dance floor.
3: Initialize sequence. Now.
4: Novantology. Novantology, l'antologia della dance anni 90, con Fabri DJ.

To base.

0: Questo era Fabri DJ.
1: Namo, regà!
2: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
3: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
4: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
3: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
2: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
5: Dance floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 22 e un minuto.
5: Dance floor.
8: Checo, you ready?
9: Sì, sì.
10: Cosa fa?
9: Sì, ma quanti giri?
11: Due, la mia luce.
12: Checco Corbace e Daniel Jack presentano
13: Master Check
12: 90,
14: l'enciclopedia della dance.
15: Cosa ne sarà oggi? Che fine faremo? Cosa verrà fuori? Chi lo sa? Chi lo sa? Parti un altro Master Check 90. Welcome everybody. Staremo insieme un'oretta scarsa anche quest'oggi.
16: Perché devi ammettere che l'oretta è scarsa?
15: Scarsa nel senso che è scarsa un'ora.
16: Un'ora di merda.
15: No, non è un'ora di merda nel... Allora, è una bellissima quasi ora. Ah. E allora, cominciamo dall'altra parte. C'è Dennis Jack. Da questa parte c'è quest'uomo bello, villoso. Villoso, non mi ricordo neanche cosa voglia dire.
16: Veloso.
15: Che

0: da Carol Bailey. Bailey, sti pezzi di Carol, brava Carol, brava Carol, Carol. Understand Me Free Your Mind dal 92, il primo singolo di Carol Bailey in Masterchef 90. Pezzo molto vicino al mondo garage, anche un po' seminterrato, anche un po' primo piano con balcone con veranda su strada innevata. Che c'entra l'innevata? Vabbè, cioè il cervello annebbiato, altro che innevato. Comunque, a differenza di quelli, insomma, di più successo del 94-95, di maggior successo di quel periodo, che erano fin troppo commerciali, questo qua invece è un pezzo molto garage, che era evidentemente giusto riproporre
1: che cazzo volevi dire?
0: Soprattutto.
1: E come cazzo?
0: Soprattutto per storicità. Vabbè, andiamo avanti con Rock e Gatto. All right, con Get Far. Che ne ha fatto il remix?

0: su Walt Disney. Perché allora spiego.
1: Su Disney Channel,
0: sotto Walt Disney, su Disney Channel. Perché? Perché di solito quelli che facevano parte tipo di Disney Channel da quasi adolescenti, puntualmente poi dopo mi diventavano un po' spogliate, un po' divaricate al mondo, un po' nude. Esempio, Miley Cyrus. Mala! Un botocco, un botocco, un botocco, un botocco, un botocco, un botocco, un botocco, un botocco, un botostrada. È stata per esempio Cristina Aguilera. Vabbè, comunque, insomma, è stata terra fertile per proselitismi di donne meritrici. Proselitismo, vabbè, quella cosa là, di donne meritrici dedite al sesso senza alcun ritegno. Andiamo avanti, va, che arrivano gli M&S Presents The Girl Next Door. Salsot Nugget, If You Wanna Dance. Te la ricordi? Vabbè, anche perché l'hai mixata, adesso è normale che te la ricordi. È mixata, ah, sta mixata, te la ricordi?
1: No!

0: poi anche qua, traduci, me la natti. No. Salita a bordo, il treno della notte.
1: Papà,
0: cado, caia, mi rialzo. No.
2: Ci sono dei limiti, provati un altro perché.
0: Vai. Sì. A proposito di gente strana del periodo, arriva lui. Con So In Love With You tra Night Rain e So In Love With You, Dennis Jack eseguirà una miscelazione a

0: Cherry, quella che poverina si è dovuta anche sorbire Yusun Dur in 7 Second. Ti giuro, quello lì ha una narice grande quanto una vagina, cioè è una roba veramente... Che secondo me, se vedi il video, caro Dennis Jack, non erano insieme, cioè erano separati ma nello stesso video. Nel senso che c'erano riprese da una location all'altra senza che fossero mai insieme. Perché ad un certo punto Dennis Sherry ha detto, cazzo, ma se quella mi sniffa io sparisco, perché ha due narici che sono grandi quanto il Congo.
1: Stavo ma che hai detto, è attendibile?
0: Sì, sì, nel video sono separati. Lei che si è incazzata per le narici non lo so. No. E comunque, dopo Dennis Sherry e Buffalo Stance è arrivato il momento di ascoltare quella traccia che fondamentalmente... Aia! Aia! Mi è caduto il filtro del microfono sulla faccia.
1: No.
0: Quella cosa attraverso la quale proponiamo una versione remixata di un pezzo famoso dei 90 o dei 2000. In questo caso il remix è quello di Getting Jiggy With It by Block & Crown. Remix Today.
2: Masterchef 90
3: present.

0: Crown con Getting Jiggy With It, che uno pensa, vabbè, è quella che ha rifatto praticamente Block and Crown prendendo spunto da Will Smith. No!
1: No!
0: C'è Will Smith che ha preso dagli anni 90 spunto dalla roba degli anni 70, tipo, per esempio, c'è il campione principale che è quello di He's the Great Dancer of the Sisters Legend. Mandiamo un pezzo sotto! Poi dopo c'è anche il... che è un'altra roba, sempre del periodo
2: Arcade.
0: Eh? Degli Arcades?
2: Bar Case.
0: Sang and Dance. La versione 2019 e dei Block and Crown.
2: Vabbè,
0: 2000. Sai chi sei, il Ciccio Bastardo?
3: Oh,
0: guarda che bello il Ciccio Bastardo. Vieni qua. Ci prendiamo una promo pausa, poi dopo torniamo con coloro i quali recentemente, in preda ad un bisogno assoluto di soldi, hanno anche fatto una versione EDM di Sadness che è venuta la vera cagata. Comunque li ascolteremo in uno dei loro successi dei 90s, Return to Innocence.
4: In che senso?
0: Return to Innocence. Sto parlando degli Enigma. Torniamo con loro dopo la promo pausa. State con Mastercheck, state con me. Via qua. Abbracciatevi, fatevi un lungo.
3: Ah, è formaggio.
5: Mastercheck 90.
6: Mastercheck.
5: Con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
6: Come back soon.
7: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
5: Mastercheck 90 con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
0: Come on!

0: Tornati dopo la prova pausa con gli Enigma, Return to Innocence del 94, famoso molto il video che vede come protagonista un anziano che è lì e si guarda, e contempla e si guarda, e c'è una pera.
1: Ad un certo punto
0: cosa?
1: La pera sì. Sparisce.
0: Esatto, rimane l'anziano
1: senza pera.
0: Rimane l'anziano e sparisce la pera. Però c'è un significato ben preciso dietro, secondo me.
1: È dietro.
0: Vabbè, ma andiamo avanti che è meglio. Arriva Faithless con God is a DJ, la 98.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

is a DJ.

0: Molella con Confusion, un po' quella che ho in testa io. Sta puntata con nella Sonar Remix, con nella Sonar Remix.
1: Da capo.
0: Era Molella con Confusion, un primo. Quasi quasi, visto il quasi quasi ci facciamo aiutare dal nostro Google Translate, il mio carissimo amico. Io ci esco la sera, lui mi traduce quello che devo ordinare anche sui menu in lingua originale. Il testo di Confusion, dicevo, tradotto da Google Translate, quasi quasi lo ascoltiamo.
2: Sento confusione,
0: sì?
2: Sento confusione,
0: anch'io.
2: Sento confusione nel profondo di me.
0: È la pera dell'anziano, sento che è finito dentro Confusion.
2: Sento confusione,
0: sì?
2: Sento confusione nel profondo di me.
0: Proseguiamo senza indugio alcuno, senza confusione, Google Translata con La Bush, con Be My Lover da 95 e quasi quasi, quasi quasi, la mia attenzione, attenzione, attenzione. Atavica curiosità mi porta ad ascoltare la stessa cosa per ciò che riguarda Be My Lover.
2: Il mio amante, voglio essere il mio amante.
0: Vuoi fare autoerotismo?
2: Il mio amante.
0: Va bene.

0: Wishbone Beat. Che mi dà di... mi dà di roba surgelata per bimbi. Che tu mangi oggi?
1: Papà, voglio un Wishbone Beat. Ma mamma, che buono, con la pastella mi piace.
0: Vabbè, Wishbone Beat, save the planet.
2: Salvate il pianeta, ma soprattutto salvate la radiofonia nazionale da noi. Siamo un po' invasivi.
3: Già ammetterlo è qualcosa.
2: Già ammetterlo è qualcosa, è vero.
0: Vabbè, dal 94 Fishbone Beat con Save the Planet. E adesso arriva Aladino. Bello, con il featuring di Talisa con Brothers in the Space dal 93. Mixala, DJ Jack, mixala.

0: Madonna, sono stato distratto e alle spalle mi è spuntato un moratto.
1: Moratto con Warriors nella datura main mix. Ma adesso è arrivato il momento di ascoltare quella cosa che costituisce rubrica musicale a sé, ma allo stesso tempo è intrisa di sonorità, di belle cose, di suoni che si fondono fra loro in un unico grande pezzo, in un'unica grande traccia, in un unico grande mega mashup of the week by Dennis Jack. Ascoltiamolo.
2: Master Jack 90 presents the mega mashup of the week. Wow.

0: Dancing with an Angel.
1: Era il mega mashup di questo Master Check 90. Abbiamo ascoltato W con Dancing with an Angel, Paraye con Animal Action. Bella.
2: No. No.
1: Systematic. Systematic from Germany con Love is the Answer, poi Silver Coleman con All Around the World e infine, sempre per la tranquillità di questo programma, Hocus Pocus, madonna, bau bau bau ci bau bau bau ci bau ci bau bau. Grazie a tutti, è stato molto bello, grazie da Cecco Corvace, grazie da Dennis Jack, saluta,
2: ciao,
1: grazie a tutti e alla prossima, ciao. Va ciao,
3: sì, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Master Check 90. Master Check. Con Cecco Corvasce e Daniel Jack.

0: soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: È 1:02.
1: Dance Floor.

0: bene? Che fai?
1: Sono in artiglieria!
0: Grazie, Bob. Vuoi ascoltare qualcosa?
1: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
2: Il mondo è un parco giochi. Uno lo sa da ragazzino, ma poi strada facendo tutti se ne scordano. 1, 2, 3, 4.
3: Tu sei? Chi sei?
2: Chi sei tu?
4: My name is Jimbo.
5: Cubano?
6: No, metà olandese, metà irlandese. Mio padre era gallese.
7: Mario Bianchi
8: non parla con la voce, ma con lo scratch.
9: Yeah! È il momento di fare casino. G-A-S-I? No? Mi dispiace, la faccio!
10: Aiuto, ho aperto la radio. Chi alto parla? All'alto parlante?
11: DJ Max.
12: Ehi, ma che diavolo è questo?
13: Ladies and gentlemen, this is Discology.
14: Esatto, si chiama Discology ed è decisamente il posto più morbido dove mettere le orecchie.

Grosso. MG, Mato Grosso, che poi sono anche le mie iniziali. E anche io sono un po' Mato Grosso, oltre a Max Grosso, devo dire. DJ Max, poi il nome d'arte, diciamo. DJ Max al microfono, Jimbo in cabina di regia. Super DJ Mario Bianchi alla produzione nel suo studio di cose nuove che speriamo arrivino prestissimo. Era Love, la versione Fazzi, Fuzzi, Fizzi, Juinzi, Swinz, Mix, praticamente. Per cominciare alla grandissima, la puntata nuova del Discology, devo salutare Mauro che dice: ascoltando Discology in auto ci costringete a guidare con le mani al cielo. No, no, Mauro, mi raccomando, non lo faccia Mauro e non lo faccia nessuno tra di voi e nessuna tra di voi. Se ci state ascoltando dalla macchina, mani sul volante, ore 10, come si dice, 10 e 10. Perché la macchina che si guida da sola, mi sa che ancora non l'hanno inventata. E adesso...

Il comitato della Casa Bianca ha ricevuto il primo filetto d'abbacchio del ministro e io ballo il cha-cha-cha come una mucha-cha-cha. A me gusta fare il cha-cha-cha.

che ci scrive direttamente da Intra, che è una frazione di Verbania, Piemonte, per capirci meglio, zona Lago Maggiore, ok? E ci scrive: grazie DJ Max, Jimbo, Mario Bianchi, grazie a te Rafael. Come già detto, noi i messaggi che mandiamo

Lo so, non è molto originale questo come consiglio, non lo è nemmeno il Sulemani, eppure lo usano tutti, tipo i Black and White Brothers. Put your hands up in the air, put your hands up in the air, put your hands

Lorenza per il 1998 nella puntata nuova di Discology. Allora voglio salutare Enea che ci scrive direttamente da Livigno, ci scriveva tempo fa: wow, bentornati, era da tantissimo che non vi si sentiva, volume a palla come dicevamo prima e sulle mani tra l'altro come dicevamo prima, e poi lui ci spronava a tornare in onda visto che l'abbiamo fatto. Noi ogni tanto rallentiamo, ci fermiamo anche tanto, ma poi ripartiamo sempre perché vi vogliamo bene. Questo è il sound più forte degli anni 90, adesso dal 1990.

falsetto, il falsetto. Ma è Molella che canta qua, eh? Il disco del 1992 era Free, DJ Molella, direttamente da Radio DJ naturalmente. E ce l'ha segnalato appunto Enea, che salutavamo prima, e ci ha detto che probabilmente non l'avevamo mai passata all'interno delle puntate del Discology. E mi sa che c'hai ragione, Enea, perché abbiamo dato una scorsa alle playlists con la S finale e non l'abbiamo proprio trovata. Quindi mi sa che avevi ragione tu, ed è la prima volta che passa all'interno del Discology il dischello di Molella. Era Free. Allora devo salutare anche Stefano Porrino, nome e cognome questa volta, che dice ci ascolta in auto lui, vi ascolto da in auto, e ci saluta da Biella. E a questo punto io direi Biella lì, Stefano, come ho sentito una battuta di non so più quale comico in televisione. E altri saluti da fare? Sì, voglio salutare Franci, che sicuramente sta ascoltando questa puntata, perché l'abbiamo avvisata che stavamo per tornare, quindi lei sicuramente sarà lì all'ascolto del Discology, perché noi sulla dance anni 90 non vi diamo certezza, ragazzi e ragazze, noi sugli anni 90 vi diamo molto di più.

al DJ Jimbo, il regista della trasmissione Discology che state ascoltando, mixato appunto col disco di Chase che era Stay With Me del 1997. Questo è l'ultimo disco della puntata di oggi di Discology, speriamo, ma ci auguriamo veramente questa volta di tornare prestissimo a farci sentire con nuove puntatelle. Nel frattempo potete ascoltarci veramente ovunque in giro per il web, che poi dico